ragioni, ma fa che Dio che le giuri, sparo fuori, sparo su, da nessuna ragione, che le giuri, c'è buona, beh.